0: Marco, adesso te che donna infatti, Itia, sempre il prossimo, collega, ti fuggilino.
1: E c'è Silan, poi al page moramo pochetti. Pam da voste scacali, da stropa, sai. Dobra fešta želim, kjerkoli že ste, mega fešta in mago, ostajamo z vami.